primavera, ma quando scimmo fuori sarà, ma quando scimmo fuori sarà, ma quando scimmo fuori sarà, yeah yeah, primavera.

0: primavera, allora primavera, allora primavera, allora vuoi primavera, allora vuoi primavera, allora vuoi primavera, per la mente.
1: R-D-W-A.
2: Ah ouais.
3: C'est magnifique.
4: Bravo.